0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star, sanya duka abinci da lokacin su kasance na musamman da baza.

Tuma da Lasani Sabulu na Kano muke na aka saurari wakarsa a daidai wannan lokaci da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da BRC 2FM akan mita 94.6 yanzu kan sai a gyara zama don jin labaran duniya.

To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC to your film farancin al'umma burin al'umma sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba taskal labaru ya sauraro lafiya.

to da fatan mai sauraro zai mana afuwa sabila da ɗaukewan utana tsawon lokaci da ya kwakana a tashanmu da ke yalwa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bocciya kan mita 94.6 na Zangon FM. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba, wato a dawo lafiya. Mashirin a dawo lafiya bari su samu halin zuwa ba, za mu ci gaba da shakatawa da fayafaye masu sanya nishadi faɗakarwa irin wannan dare da aka haɗa samu ruwan sama. A ci gaba da kasancewa tare da mu.

To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu a kan mita 94.6 na zangon FM. Suleiman Farfesan waka kenan a cikin wakarsa ta Lura. Ka zauna da Lura. Tabbas wannan magana akwai hikima akwai basira. Sai mana zarta sun yi bayani.

To da fatan mai sauraro ya ci gaba da kasancewa tare da BRC to ya fina kan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu agogonmu yana cewa karfe 10:30 lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin ƙwaryar kira tare da Aliyu Ahmad da Mungusa.

da fatan mai sauraro ji ci gaba da kasancewa tare da mu sore inda kika kadan mu garzaya sau mu domin sauraron karatun alkur'ani mai girma a makara shagala biyar sito FM nake saurara kan mita 94.6 na zangon FM tare da ni Imrana Yakub Galaji.